Sine, sine, l'uva parraia, sine, l'uva parraia, sine, l'uva parraia, tutta la vensa da magna, sine, l'uva parraia, tutta la vensa da magna. Non ci vai a monte per non fare che l'anchianata, non ci vai a monte per non fare che l'anchianata, prima di tacche poi di ponte, tutti gli uomini stanno a monte, prima di tacche poi di ponte, tutti gli uomini.

Sittada marataia, sittada marataia, sittada marataia, tripe meina ia da fa, sittada marataia, tripe meina ia da fa. Medet cavuli fa, viem trovallu pagliar, medet cavuli fa, viem trovallu pagliar, ce ne amando favar, ogni vun le cinque fa, ce ne amando favar, ogni

montagne che stenta là quan vici ca si more e che stenta là quan vici ca si more e vi

0: io giocassi, che ne diresti allora?
1: Tu il faresti per vizio, io per diletto. Non si può, non si può, quella roba mia.
0: Buono, se tanto io spendessi